detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Bello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in tre. Mi facevano conoscere gente che poi vedeva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: Mio fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato. Lo so, c'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco.